sorti le ferrocchiarde. Sai in che se parta lembranza, chiama un scherda, ti guarda.